Ay, wey, Mongola. Mm-hmm. Mengala Boba. Gala Kiambote. Mm. Ay, wey, Shiami. Tondom Tambula.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

FIP nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.